Kudai Nashini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus begulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Wow, wow, wow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?